0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

վեր կետարնում սրդիս խոտքի օրերի փայլը այս հրատ։ Ահ, սիրդս իմ,

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sviluppo.

it's

respiro buono per chi è in ascolto. Era un bel giorno d'agosto in piena estate, alle terrazze sul Po, giocando a basket, quando a un certo punto, appunto, a un punto certo, vedo due sbirre a cavallo e allora ecco, corro su, fischio, gli faccio cenno, sentono, si fermano, ma non tornano indietro, allora vado io da loro e gli dico

0: Uah! Che te regale un Beramon.
1: No, no, che schifo di Beramon, no.
0: Allora un bonbon.

احب تشا تشا تشا لذيذ تشا تشا تشا احب تشا تشا تشا.

0: pallone, voglio anch'io giocare col pallone. Sono Griezmann, son campione, mezzo bacio, mezzo manicone. Ma chi sei, chi sei, chi sei? Tu chi sei, chi sei, chi sei?
1: Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera tiro nel culo della pantera, tiro nel culo della pantera nel blu, dipinto di blu, ah, felice di stare quassù.
0: Ma che nebbia, sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister, mister! Sa che?
2: Ma che modo di parlare?
0: Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dove è la sede del Milan? Che...
3: Ma va via, mamma, che cazzo mi frega, mica tieni all'Atalanta.
2: Ma che lingua barbara, mi scusi. Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli?
3: No, è una squadra con la maglia nera righe blu.
0: Ah, anch'io giocavo nella squadra con la maglia nera righe nere. Che maglia è?
3: Scusi.
0: Niente, giocavo a torso nudo e allora?
3: Ma va via, Neger.
0: Ma che brutta lingua, mi scusi. Va via, Neger, che brutta lingua. Uè, ma chi sei? Chi sei? Chi sei?
1: Ma chi sei? Chi sei? Chi sei? Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla, e nella giungla profonda e nera giro i tacchetti e buonasera, giro i tacchetti e buonasera nel blu, dipinto di blu, io e la palla ci diamo del blu.
0: Io vado per la mia strada, che nebbia! Si è mai visto un negro nella nebbia? Infatti non si vede. Oggi ho il tram! Devo cercare una luminaria, un'edicola. Oi, un'edicola, scusi, edicolante. Vorrei un'informazione.
4: Prima te me comprate il giornale, poi te do l'informazione.
2: Ma come cazzo parlatemi, scusi, non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia...
4: Quale?
2: Mi dia la Gazzella dello Sport.
4: Ma che giornale è?
2: Giornale sportivo.
4: Ma che titolo è la Gazzella dello Sport?
2: Un titolo fantasioso. Non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale. Cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però. Il Giornale, Il Giornale. Deve essere... Sarà uno che ha chiamato suo figlio figlio. Cane, cane. Noi abbiamo fantasia.
4: Ma va via, Neger.
2: Amo. Guardi, sto anch'io parlando come voi adesso. Mi sto imbarbarendo mio medesimo. Guardi, vado via. Tanto stancato, che io c'ho talento. Io adesso mi metto a palleggiare a sto incrocio, trovo una lattina. Se Maometto non va alla montagna, anzi, se Maometto non va alla sede del Milan, la sede del Milan verrà Maometto. Uè, Neger,
0: chi è?
2: Scappa, Neger!
0: Cos'è?
2: Vedi, sto già parlando. Scappa, Neger, che è una pantera!
0: Pantera?
2: Allora, paura della pantera? Nella giungla ne vedo mille la pantera.
0: Amore, chi sei? Che vuoi? Documenti, chi sei? Che vuoi?
1: Sono un mediano di nome Abdul, ero riserva giù nel Gabul.

0: i manganelli? Così non mi avete messo giù un giocatore con i manganelli? Ma dice, se mi dovete ingaggiare mi dovete prendere con la forza? Ma che squadra siete? Squadra mobile.
1: Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra. Ehi, mi hanno portato giù in ritiro. Mi hanno portato giù in ritiro. Mi hanno portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Pieni giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon. Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla, dicono che non passo mai la palla, per forza c'ho la palla al piede, slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa, wey nigger, sa che? Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni, sa che? Dimmi su, dai, sa che? Espulso. Non sono neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a pareggiare, ma anche a chiedermi chi sono.
0: Sono un mediano di nome Abdul. Ero riserva anche a San Vittorio.

promemoria. 1. Tutte le specie e gli ecosistemi hanno diritto alla loro quota d'acqua su questo pianeta. 2. C'è un filo liquido che ci lega tra noi, umani, e lega noi alle altre specie. Si chiama ciclo e non va spezzato, aggrovigliato, o non potrà più tornare a scorrere. 3. L'acqua è gratis, ma può costare cara, quindi non

incalcolabile e il danno che farete per fare del bene. Quarto, non escludere

attimo! Non ne abusare! Non è tua, non è nostra, siamo custodi e non padroni. Ogni permesso di inquinare, ogni consumo industriale esagerato è una truffa legale al mio pianeta, a tutti noi, nessuna merce.

voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, sporcare, buttare, vivete già su un altro pianeta. Firmato per ora, noi fiumi Lombardo-Veneti, Seveso, Lambra, Olona, Adda, Ticino, Serio, Olio, Mincio, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Isonzo, Tagliamento e Po. Ma solo un po'.

on the road. Yeah, she got on the road.

0: everything Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: Sarà più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!